0: Mondo è vecchio, buio pesto, dimmi se mi sbaglio, stai onesto. So come va il mondo ma non esco, fatti sto messaggio manifesto. Mi sa che qui mi toccherà morire per sentire un po' di fresco. Non so che dire ma mi chiamano maestro, un po' per dire che mi sono fatto vecchio. E non mi dire che è tutto finto, finisce che nemmeno io lo so quanto ho perso, quanto ho vinto.
1: Little funky intro, just like you did before.